E tu costa clap ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli e mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo cuore. Quando si parla la parola del Signore. E per me che sempre che motivavo probabilmente per invitare una persona, vai nel telefono, invitando per ascoltare, c'è una maniera che hai tanto che conosce il Signore, ora con una persona in maniera buona, abbiamo un telefono, bisogna ascoltare Radio Delta 2.7 ovviamente. E il buon chiamato si ascolta e hai non conosce Gesù, hai una vita da trasformare, hai una donna Signore una vita, e poi un'invitazione che mi vuoi chiamare ovviamente per salva un'alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salvo un'alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo con ovviamente tenendo una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bisogno scucciando bene. Spondo scelta ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Mi andavo per seguire. Ma non sono due numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20. E 3-8-0-1-55.

Obviamente, aqui bisabu tambe. E que si bucano ribe awanan. E que bisabu obviamente que nabe victoria. E sad en kibo ta passando. E la mire biento nan contrario. Già leve pore mire biento su pla contra bon. Perieta na control. Su bisa ta riba bo. Mai meje tormenta. Segue te rese la mire biento nan. E olanda su ta contra bo obviamente. E di mia resta papo bofeno faiabo, ma mirabo, diabo che era destruito per a me se io rascio un papo.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore ben sarà romano con lui. Ma l'assieme mi dà punto romano, che spera che non scada mai una parte del messaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar para o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buona che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo 7 ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò per seguire. Ma noi due numeri di orazione per ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E che Dio vi benedica, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma media con visione anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

umanam, quasine chi in mes non sta canta duci. Corda, ora non si è lui umano. Oh, gloria a Dio. Nostra resa? Nos buon Dio, con la Bibbia dell'altura di cielo, Tata, santo, santo, santo, tabo nome. Tata, non sono ben agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dio. Passino mi potere su vostra parola, Signor Dio, su vostra cadena. Dante, Signor Dio, cuba tocca a mi promeo, Signor Dio. E passino mi vostra parola, cammino a tua. Signor Dio, aiutami, Signor Dio, per conseguir confiare in voi. Animo a essere in qua circostanza, Signor Dio. Mi confrontare a me, mes, Signor Dio, mi confiare a voi. Passo una tata, voi a si costa un grande aiera, ave e paciente. Lo voi a si è da sempre pedivo, Santo Dio, guíanos, aiutanos. E anche che pedivo, Signor Dio, per il gruppo di suola, anche Signor Dio, lagamonos cada un, Signor Dio, o di immenso pensamento. E assim, né, Tata, é união, Senhor Deus, transforma, pois vai alma na, Senhor Deus, na boquia santa. Tata, atrove-nos que rapide, o nosso irmão é de Senhor Deus, vou conhecê-lo, Senhor Deus, vou conhecer seu coração e sua intenção. Tata, põe o mão sanador e fazer, Senhor Deus, e seja o seu Deus conforme da vossa santa e divina vontade. Santo Deus, nos agradecemos pronto, Senhor Deus, nos pomere le ver quando conosce qui e passine e tambe po conta, Signor Dio, e grandioso benedizione, Signor Dio, o abo por ora pomere di gente. Aiutanos quando si possa di confia e cresce spiritualmente. Tanto. Nostro rogare e pidi, nel nome di Cristo Sagrado di Cristo Gesù. Amen. Amen.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, che non scada mai una parte dei miei mensaggi a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma non terminare, mi chiede di romana, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: sai che resta la mamma di Ermane che venga e innamorare di più. Gloria a Dio. Otto, stava più. L'ho più venuto a 3 anni, che sono famiglia completa, veramente. Gloria a Dio. E me e bro che ti un tremendo messo l'uomo e l'uomo è mi hanno dato mamma già tempo se come stanno il nostro mamma Riccardo a Aisha Riccardo con Dio la scuola per parte per la vita
1: amè
0: Aisha
1: amè Provare ancora un buon tardi e alla vez un feliz sabato. Noi stiamo sumamente agradecidos una promena a Dio per l'opportunità di brindare con Dio per la romana per invitarci per noi per condividere la parola del Signore a oggi, merdia con romana. Noi stiamo servendo un Dio sumamente meraviglioso romana. Anto, mirando nel tempo quale noi stiamo vivendo qui, danke. Mirando nel tempo quale noi stiamo vivendo qui, e ti sono tante cose che papi con noi, passano con noi, porta preparare nel tempo quale noi stiamo vivendo. E romana, mi ti indivisa, Dio sta buono. E parte con noi lo vai 13 a ma è inta mi non sa se ora vuoi cucinare un comina che sta claro con lo sta buon pavo tocco sa che sta claro benta algo extra di gente mi non sa che è una buona idea mi sa che il nostro amano di casa pensa ti viene amore mi da cucinare mi da mi da cucinare però mi sa che il nostro pensa un comina che sta claro vuota chiere che sta nel suo lugar che e tem bom smak e tem tuco lo me tingo agregar algo seca de to agora mas sim a milhas pa sombra e me saque que ta foi também se um simão of dois esse mago vai ser dois simão que e me saque que ta traga cabo romana anto minha purba to vou saber final onde tá você não tem compadre com massa bem anto por material ele tem um texto só que tava na face da menor em que ele tem pero ora mi tava da base ma che da hinka mas con singa